0: ancora a letto?
1: Sì, claro, boliche, parlante, pantalonellino, linterna con il cellulare.
0: Mazzo. E te linea para cantar, è facile.
2: Sì, tipo che letra.
0: No, va a secondo arranca ora.